0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Da quando il mondo esiste, si è sempre basato su due tipi di sviluppo: la formazione della storia e la sua scrittura. Queste due azioni, che in genere si ritiene siano separate da un lungo intervallo, iniziano contemporaneamente. L'elemento che subisce un ritardo è l'emergere delle idee. La formazione della storia avviene grazie al coraggio di coloro che nel ciclo della vita si oppongono all'ingiustizia, al retrogrado e alle regole ormai marce a causa delle ambizioni di alcuni. La stesura della storia, invece, si realizza raccomandando e documentando questo coraggio, riunendo tutti attorno alla figura dell'individuo o della comunità pioneristica. Oggi parleremo di coloro che a Gaza fanno la storia e la scrivono, ovvero i resistenti palestinesi e i prigionieri. Non occorre alcun criterio, alcuna regola e nemmeno un reato per arrestare i palestinesi, rinchiuderli in carcere e sottoporli a torture disumane. Tra gli arrestati potrebbe esserci il dottor Hussam Ebu Safie, che si è rifiutato di abbandonare i propri

pazienti, oppure Faris Odeh, un quattordicenne di Gaza che, di fronte all'ingiustizia rappresentata da carri armati e armi sofisticate, si è opposto con nient'altro che un sasso in mano. Il mondo ha visto Faris Odeh resistere da solo, con un sasso in mano, davanti ad un enorme carro armato. Se il limite di età per i manifestati è fissato a 14 anni, una parte dell'opposizione lungimirante sceglie di soffermarsi su questo aspetto. Una parte dell'opposizione convinta che la forza delle armi sia tutto, invece preferisce schierare qualcuno, un bambino, proprio come ha fatto Israele. Le forze israeliane hanno ucciso Faris colpendolo al collo l'8 novembre 2000. I 21 anni trascorsi dalla seconda intifada, iniziata il 29 settembre 2000 e proseguita fino al 2005, non hanno minimamente intaccato l'impatto della sua posizione di dignità. La sua foto, scattata mentre lanciava pietre contro i carri armati, è diventata il simbolo della resistenza di Gaza. È stata fonte di ispirazione per tutte le future resistenze contro l'ingiustizia e le parole che ha rivolto ai giornalisti sono rimaste imprese nella memoria. Certo che lanciamo pietre, tutti dovrebbero farlo. Loro hanno le armi nucleari, noi abbiamo solo pietre per difenderci, ha affermato Faris Odeh. Il 26 luglio 2018. Venite, apriamo insieme il sipario del tempio e diamo un'occhiata ad alcune scene del recente passato. Ci troviamo lungo il muro di separazione tra Gerusalemme Est, sotto l'occupazione israeliana, e la Cisgiordania. Due attivisti italiani stanno ritraendo qui una ragazza coraggiosa. Prima ancora di finire i loro disegni, il 30 luglio 2018 sono stati arrestati dalle forze di sicurezza israeliana ed esclusi dal paese. Chi è quella ragazza? Chi è quella ragazzina che stavano disegnando? Ahed Tamim, la leonessa della Palestina. Sì, il mondo l'ha definito il coraggio in persona. L'ha definita la leonessa della Palestina. Quando è apparsa sulla stampa mondiale aveva solo 11 anni. Con la mano destra aveva sferrato un pugno al soldato di fronte a lei. Era il 20 dicembre 2018. Per l'atteggiamento dimostrato nei confronti dei soldati israeliani venuti ad arrestare suo fratello, è stata insignita del premio Hansal per il coraggio. In quel periodo Ahed è venuta anche in Turchia e ha incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan. Il 28 agosto 2015, durante una manifestazione in Cisgiordania a cui partecipava insieme ai suoi fratelli, è stata nuovamente vittima di un'aggressione da parte dei soldati israeliani. Anche in quell'occasione, Tamimi era sempre la stessa Tamimi. Le pressioni di Israele non erano riuscite a scoraggiarla minimamente. L'ultima volta è stata arrestata insieme alla madre il 19 dicembre 2016 a Ramallah durante un'irruzione nella sua abitazione da parte dei soldati israeliani. Dopo 8 mesi di prigionia in un carcere militare, quando è tornata nella casa paterna nel villaggio di Nebi Salih, è stata accolta con grande entusiasmo. Sul suo volto si leggeva una determinazione incrollabile e nella sua voce risuonava una volontà inamovibile. Durante una dichiarazione alla stampa ha affermato: "Il popolo palestinese continuerà a resistere fino alla fine dell'occupazione".
Tamimi, che ha compiuto 17 anni continuando a resistere contro l'ingiustizia, ha toccato un punto così importante da spingere tutte le persone di coscienza di questo mondo, senza distinzione di religione, lingua o razza, a riflettere. Sono stata processata, ma sia il giudice che il tribunale sono razzisti. Il mio desiderio è di essere processata in un tribunale equo e non razzista. Anche durante la detenzione, Tamimi ha espresso la sua gratitudine al presidente Erdogan per aver cercato la sua famiglia e essersi interessato a lei. Questa prigionia deve aver forzato la sua determinazione. Tanto che Tamimi ha dichiarato di voler intraprendere studi in giurisprudenza per poter difendere i palestinesi detenuti. Per illustrare quanto siano evidenti e crudi l'ingiustizia, l'iniquità e l'oppressione che si verificano nella regione, ho citato solo due esempi tra i bambini palestinesi che resistono. L'ingiustizia, però, continua. In particolare l'ingiustizia cieca, sorda e spietata che perdura dall'ottobre 2023 continua nonostante il cessate il fuoco. A tal proposito, non fa alcuna differenza se si tratti di Gaza o della Cisgiordania. Nel gennaio 2023 a Gaza l'auto su cui viaggiava la piccola Hindi Rajab di 7 anni insieme alla sua famiglia è stata presa di mira nel marzo 2026. Lo stesso crimine è stato commesso con lo stesso metodo e dallo stesso colpevole anche in Cisgiordania. L'auto della coppia Ali e Waed, che si era recata da Temmun a Nablus con i 4 figli per fare acquisti in vista della festa, è stata presa di mira dai soldati israeliani mentre tornava a casa. Mustafa, di 8 anni, e Khaled, di 11, hanno assistito all'uccisione della madre, del padre e dei 2 fratelli e sono stati interrogati sulla scena del crimine. Anche l'ambulanza giunta per soccorrere Hind è stata bloccata, così come quella chiamata per la coppia Ali e Waed. Secondo i dati delle Nazioni Unite, da quando è iniziato il genocidio di Gaza nell'ottobre 2023, in Cisgiordania sono stati uccisi oltre 1.000 palestinesi, tra cui centinaia di bambini. Data 7 agosto 2024, la stampa è in fermento per le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza che mostrano i momenti in cui alcuni soldati israeliani hanno violentato un prigioniero palestinese detenuto nel carcere di Sidi Teiman. Nel video si vede il palestinese detenuto disteso a faccia in giù in un'area circondata da filo spinato. I soldati israeliani prendono un palestinese e lo portano poco più in là, mentre alcuni soldati violentano il prigioniero palestinese, altri cercano di nascondere la scena alla telecamera utilizzando i propri scudi. Il reato commesso da 9 soldati arrestati con l'accusa di tortura sessuale è oggetto di discussione al Parlamento israeliano che definisce la tortura sessuale come legittima. Rinfrescando ancora una volta nella nostra mente un'altra immagine video. Facciamolo affinché si comprenda quali pericoli comporti per le altre nazioni che vivono nel rispetto del quadro giuridico mondiale. La pretesa di nazionalità di una società che vive in questo mondo con il titolo di nazione. Il ministro della difesa israeliano di estrema destra gira per l'aula con una scatola di dolci in mano. Lo scopo di quel dolce è festeggiare l'approvazione della legge sulla pena di morte per i detenuti palestinesi.
Nel periodo in cui a Gaza continua il massacro dei civili, il governo israeliano ha firmato una decisione scandalosa che aprirà la strada alla condanna a morte dei detenuti palestinesi. Nella prima votazione tenutasi al Parlamento israeliano, il disegno di legge che prevede la pena di morte per i detenuti palestinesi ha superato la prima fase con 39 voti a favore e 16 contrari. In seguito, Ben-Gvir è stato ripreso dalle telecamere mentre, durante una visita al carcere di Ofer, elogiava le torture disumane e le condizioni del carcere.

e organi interni. Inoltre, la morte non significa liberazione. Il medico e attivista palestinese Mustafa Bargouti racconta: "Vorrei che gli europei sapessero che se un prigioniero condannato a 40 o 30 anni di reclusione muore in carcere, il suo corpo viene trattenuto in prigione fino al completamento della pena. Uno dei metodi di tortura applicati da Israele ai prigionieri è quello della esecuzione lenta. Un palestinese di nome Khalid al-Saifi, una volta rilasciato, si è trovato ad affrontare gravi problemi di salute. Il 77enne Saifi è morto solo una settimana dopo essere uscito di prigione a causa dei gravi problemi di salute causati dalle torture." Gaza, resilienza e umanità nella fame.

sei anche tu tra quelli che appena aprono gli occhi al mattino corrono diritti alla macchina del caffè? Allora questo podcast fa proprio al caso tuo. Ma quando si parla di caffè, quanto è troppo? Quante tazzine al giorno sono davvero troppe? E quei caffè pronti al caramello, alla panna e con mille ingredienti aggiunti, possiamo davvero considerarli caffè? Che tu sia tra chi si fionda sulla moka appena sveglio, chi al lavoro riempie la tazza a ripetizione o chi semplicemente non può fare a meno della caffeina per ingranare la marcia. Per molti di noi il caffè è diventato ormai molto più di una semplice abitudine, è un vero e proprio rituale. Ma c'è una domanda che sentiamo fare sempre più spesso. Che effetto ha sul nostro corpo berne troppo? Oggi proviamo a capirlo insieme a un'esperta, la dottoressa Sisin Duan Chekr, specialista della clinica di endocrinologia e malattie metaboliche dal Jemil Taşçıoğlu Hospital, che ha spiegato ai microfoni di Teletaber tutto quello che c'è da sapere. Partiamo da una certezza. Il caffè in sé non fa male. La dottoressa Chekr parte proprio da qui. Anzi, se assunto nelle giuste dosi e nel modo corretto, può fare benissimo alla salute. A fare la differenza sono la quantità, il modo in cui lo beviamo e naturalmente le condizioni di salute di ognuno di noi. Ma perché il caffè ci dà questa energia e ci fa sentire subito più svegli? Il merito o la colpa? È tutto della caffeina che blocca temporaneamente i recettori dell'adenosina del cervello, la sostanza responsabile del senso di stanchezza. Ed è così che all'improvviso ci sentiamo più vigili, energici e concentrati. Attenzione però, c'è un dettaglio fondamentale da non sottovalutare. E su questo la dottoressa Chekr è chiarissima. La caffeina non cancella la stanchezza reale, la mette solo in pausa per un po'. Se durante la giornata sentite il bisogno di aumentare continuamente la tazza di caffè, spesso il problema è un altro. Mancanza di sonno, stress cronico o un'alimentazione sbilanciata. Questo bisogno costante di caffeina può essere un segnale d'allarme che il nostro corpo ci sta mandando. E la scienza? Cosa ci dice davvero sul caffè? Negli ultimi anni sono usciti studi davvero interessanti. Una grande revisione scientifica del 2025 ha evidenziato come bere

dalle 3 alle 5 tazzine di caffè al giorno sia associato a un rischio minore di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, ictus, declino cognitivo e persino alcuni tipi di tumore. Non solo. Alcune ricerche suggeriscono che chi beve caffè regolarmente, ma senza esagerare, potrebbe persino vivere più a lungo. Anche sul fronte del metabolismo, il quadro tracciato dalla dottoressa Checker è promettente. Gli acidi clorogenici e le centinaia di composti bioattivi presenti nel caffè aiuterebbero a ridurre le infiammazioni, contrastando lo stress ossidativo e migliorando la sensibilità all'insulina. E per la salute del cervello? Buone notizie anche qui! Sembra infatti che 2 o 3 tazzine di caffè al giorno possono ridurre il rischio di demenza e rallentare il decadimento cognitivo. Grazie agli antiossidanti e ai polifenoli del caffè che proteggerebbero il cervello migliorando la salute dei vasi sanguigni e riducendo le infiammazioni. Veniamo ora alle dolente note. Quei famosi caffè freddi al latte, al caramello, ricoperti di panna e sciroppi di ogni tipo. Su questo la dottoressa Checker fa una distinzione fondamentale. La stragrande maggioranza degli studi scientifici riguarda il caffè espresso, il caffè filtro, il caffè turco. Insomma, il caffè puro, senza zuccheri né aggiunte. I beveroni pronti che troviamo al supermercato o le bevande zuccherate alla vaniglia o al caramello delle grandi catene americane sono tutta un'altra storia. Questi prodotti, spiega la dottoressa, possono contenere quantità enormi di zuccheri, aggiunti, calorie e aromi artificiali. Per chi ha rischio di insulinoresistenza, obesità o sindrome metabolica, un consumo frequente può avere un impatto decisamente negativo sulla salute. Insomma, diciamolo chiaramente. Un caffè vero e un dessert liquido a gusto di caffè non solo ha fatto la stessa cosa. Ma allora, qual è il limite? Quante tazzine sono troppe? Secondo la dottoressa Checker, il limite sicuro per l'adulto sano è di circa 400 mg di caffeina al giorno, corrispondente all'incirca a 3 o 4 tazzine. Andare oltre può portare, nei soggetti più sensibili ad ansia, palpitazioni, bruciore di stomaco, sbalzi di pressione e insonnia. Oltre a quanto caffè beviamo, conta molto anche quando lo beviamo. Ricerche recenti mostrano che bere caffè al mattino porti benefici maggiori per il cuore rispetto a chi continua a sorseggiarlo fino a tardi. Se poi avete già difficoltà ad addormentarvi la sera, la regola d'oro è una sola: niente caffè nel pomeriggio. La dottoressa Check ricorda inoltre che alcune persone dovrebbero prestare ancora più attenzione. Chi soffre di aritmie, ipertensione, reflusso o problemi gastrici, disturbi d'ansia o osteoporosi. Per le donne in gravidanza, infine, la regola è chiarissima. Mai superare i 200 mg di caffeina al giorno. Per tirare le somme, il caffè, se bevuto con testa e senza esagerare, è un prezioso alleato della nostra salute. Ma come per tutte le cose belle della vita, la virtù sta nel mezzo. Ci risentiamo nel prossimo episodio del nostro podcast e a presto. A buon caffè a tutti!

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame. Da quando il mondo esiste, si è sempre basato su due tipi di sviluppo: la formazione della storia e la sua scrittura. Queste due azioni, che in genere si ritiene siano separate da un lungo intervallo, iniziano contemporaneamente. L'elemento che subisce un ritardo è l'emergere delle idee. La formazione della storia avviene grazie al coraggio di coloro che nel ciclo della vita si oppongono all'ingiustizia, al retrogrado e alle regole ormai marce a causa delle ambizioni di alcuni. La stesura della storia, invece, si realizza raccomandando e documentando questo coraggio, riunendo tutti attorno alla figura dell'individuo o della comunità pioneristica. Oggi parleremo di coloro che a Gaza fanno la storia e la scrivono, ovvero i resistenti palestinesi e i prigionieri. Non occorre alcun criterio, alcuna regola e nemmeno un reato per arrestare i palestinesi, rinchiuderli in carcere e sottoporli a torture disumane. Tra gli arrestati potrebbe esserci il dottor Hussam Ebu Safie, che si è rifiutato di abbandonare i propri pazienti, oppure Faris Odeh, un quattordicenne di Gaza che, di fronte all'ingiustizia rappresentata da carri armati e armi sofisticate, si è opposto con nient'altro che un sasso in mano. Il mondo ha visto Faris Odeh resistere da solo, con un sasso in mano, davanti ad un enorme carro armato. Se il limite di età per i manifestati è fissato a 14 anni,

Una parte dell'opposizione lungimirante sceglie di soffermarsi su questo aspetto. Una parte dell'opposizione convinta che la forza delle armi sia tutto, invece preferisce schierare alcuno un bambino, proprio come ha fatto Israele. Le forze israeliane hanno ucciso Faris colpendolo al collo l'8 novembre 2000. I 21 anni trascorsi dalla seconda intifada, iniziata il 29 settembre 2000 e proseguita fino al 2005, non hanno minimamente intaccato l'impatto della sua posizione di dignità. La sua foto, scattata mentre lanciava pietre contro i carri armati, è diventata il simbolo della resistenza di Gaza. È stata fonte di ispirazione per tutte le future resistenze contro l'ingiustizia e le parole che ha rivolto ai giornalisti sono rimaste imprese nella memoria. Certo che lanciamo pietre, tutti dovrebbero farlo. Loro hanno le armi nucleari, noi abbiamo solo pietre per difenderci, ha affermato Faris Odeh. "26 luglio 2018. Venite, apriamo insieme il sipario del tempio e diamo un'occhiata ad alcune scene del recente passato. Ci troviamo lungo il muro di separazione tra Gerusalemme Est, sotto l'occupazione israeliana, e la Cisgiordania. Due attivisti italiani stanno ritraendo qui una ragazza coraggiosa. Prima ancora di finire i loro disegni, il 30 luglio 2018 sono stati arrestati dalle forze di sicurezza israeliana ed espulsi dal paese. Chi è quella ragazza? Chi è quella ragazzina che stavano disegnando? Ahed Tamim, la leonessa della Palestina. Sì, il mondo l'ha definito il coraggio in persona. L'ha definita la leonessa della Palestina. Quando è apparsa sulla stampa mondiale aveva solo 11 anni. Con la mano destra aveva sferrato un pugno al soldato di fronte a lei. Era il 20 dicembre 2018. Per l'atteggiamento dimostrato nei confronti dei soldati israeliani venuti ad arrestare suo fratello è stata insignita del premio Hansal per il coraggio. In quel periodo Ahed è venuta anche in Turchia e ha incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan. Il 28 agosto 2015, durante una manifestazione in Cisgiordania a cui partecipava insieme ai suoi fratelli, è stata nuovamente vittima di un'aggressione da parte dei soldati israeliani. Anche in quell'occasione Tamimi era sempre la stessa Tamimi. Le pressioni di Israele non erano riuscite a scoraggiarla minimamente. L'ultima volta è stata arrestata insieme alla madre il 19 dicembre 2016 a Ramallah durante un'irruzione nella sua abitazione da parte dei soldati israeliani. Dopo 8 mesi di prigionia in un carcere militare, quando è tornata nella casa paterna nel villaggio di Nebi Salih, è stata accolta con grande entusiasmo. Sul suo volto si leggeva una determinazione incrollabile e nella sua voce risuonava una volontà inamovibile. Durante una dichiarazione alla stampa ha affermato: "Il popolo palestinese continuerà a resistere fino alla fine dell'occupazione." Ahed Tamimi, che ha compiuto 17 anni continuando a resistere contro l'ingiustizia, ha toccato un punto così importante da spingere tutte le persone di coscienza di questo mondo, senza distinzione di religione, lingua o razza, a riflettere. Sono stata processata, ma sia il giudice che il tribunale sono razzisti. Il mio desiderio è di essere processata in un tribunale equo e non razzista." Anche durante la detenzione, Tamimi ha espresso la sua gratitudine al presidente Erdogan per aver cercato la sua famiglia e essersi interessato a lei.
Questa

giorni deve aver forzato la sua determinazione, tanto che Tamimi ha dichiarato di voler intraprendere studi in giurisprudenza per poter difendere i palestinesi detenuti. Per illustrare quando siano evidenti e crudi l'ingiustizia, l'iniquità e l'oppressione che si verificano nella regione, ho citato solo due esempi tra i bambini palestinesi che resistono. L'ingiustizia, però, continua. In particolare l'ingiustizia cieca, sorda e spietata che perdura dall'ottobre 2023, continua nonostante il cessate il fuoco. A tal proposito, non fa alcuna differenza se si tratti di Gaza o della Cisgiordania. Nel gennaio 2023, a Gaza, l'auto su cui viaggiava la piccola Hindi Rajab, di 7 anni, insieme alla sua famiglia, è stata presa di mira nel marzo 2026. Lo stesso crimine è stato commesso con lo stesso metodo e dallo stesso colpevole anche in Cisgiordania. L'auto della coppia Ali e Waed, che si era recata da Temun a Nablus con i 4 figli per fare acquisti in vista della festa, è stata presa di mira dai soldati israeliani mentre tornava a casa. Mustafa, di 8 anni, e Khaled, di 11, hanno assistito all'uccisione della madre, del padre e dei 2 fratelli e sono stati interrogati sulla scena del crimine. Anche l'ambulanza giunta per soccorrere Hind è stata bloccata, così come quella chiamata per la coppia Ali e Waed. Secondo i dati delle Nazioni Unite, da quando è iniziato il genocidio di Gaza nell'ottobre 2023, in Cisgiordania sono stati uccisi oltre 1.000 palestinesi, tra cui centinaia di bambini. Data 7 agosto 2024, la stampa è in fermento per le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza che mostrano i momenti in cui alcuni soldati israeliani hanno violentato un prigioniero palestinese detenuto nel carcere di Sideh Teiman. Nel video si vede il palestinese detenuto disteso a faccia in giù in un'area circondata da filo spinato. I soldati israeliani prendono un palestinese e lo portano poco più in là, mentre alcuni soldati violentano il prigioniero palestinese, altri cercano di nascondere la scena alla telecamera utilizzando i propri scudi. Il reato commesso da 9 soldati arrestati con l'accusa di tortura sessuale è oggetto di discussione al Parlamento israeliano, che definisce la tortura sessuale come legittima. Rinfrescando ancora una volta nella nostra mente un'altra immagine video. Facciamolo affinché si comprenda quali pericoli comporti per le altre nazioni che vivono nel rispetto del quadro giuridico mondiale. La pretesa di nazionalità di una società che vive in questo mondo con il titolo di nazione. Il ministro della difesa israeliano di estrema destra gira per l'aula con una scatola di dolci in mano. Lo scopo di quel dolce è festeggiare l'approvazione della legge sulla pena di morte per i detenuti palestinesi. Nel periodo in cui a Gaza continua il massacro dei civili, il governo israeliano ha firmato una decisione scandalosa che aprirà la strada alla condanna a morte dei detenuti palestinesi. Nella prima votazione tenutasi al Parlamento israeliano, il disegno di legge che prevede la pena di morte per i detenuti palestinesi ha superato la prima fase con 39 voti a favore e 16 contrari. In seguito, Ben-Gvir è stato ripreso dalle telecamere mentre, durante una visita al carcere di Ofer, elogiava le torture disumane e le condizioni del carcere. Le sofferenze dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane non si limitano alle torture, agli stupri, alla fame, alla sete e alla

mancanza di medicinali. Israele spogliando i corpi dei prigionieri palestinesi che ha ucciso dalle pelle agli organi interni è diventato la più grande banca mondiale di pelle e organi interni. Inoltre, la morte non significa liberazione. Il medico e attivista palestinese Mustafa Bargouti racconta: "Vorrei che gli europei sapessero che se un prigioniero condannato a 40 o 30 anni di reclusione muore in carcere, il suo corpo viene trattenuto in prigione fino al completamento della pena. Uno dei metodi di tortura applicati da Israele ai prigionieri è quello della esecuzione lenta. Un palestinese di nome Khalid al-Saifi, una volta rilasciato, si è trovato ad affrontare gravi problemi di salute. Il 77enne Saifi è morto solo una settimana dopo essere uscito di prigione a causa dei gravi problemi di salute causati dalle torture." Gaza, resilienza e umanità.

Sei anche tu tra quelli che appena aprono gli occhi al mattino corrono diritti alla macchina del caffè? Allora questo podcast fa proprio al caso tuo. Ma quando si parla di caffè, quanto è troppo? Quante tazzine al giorno sono davvero troppe? E quei caffè pronti al caramello, alla panna e con mille ingredienti aggiunti, possiamo davvero considerarli caffè? Che tu sia tra chi si fionda sulla moka appena sveglio, chi al lavoro riempie la tazza a ripetizione o chi semplicemente non può fare a meno della caffeina per ingranare la marcia. Per molti di noi il caffè è diventato ormai molto più di una semplice abitudine, è un vero e proprio rituale. Ma c'è una domanda che sentiamo fare sempre più spesso. Che effetto ha sul nostro corpo berne troppo? Oggi proviamo a capirlo insieme a un'esperta, la dottoressa Sisin Duan Chekir, specialista della clinica di endocrinologia e malattie metaboliche dal Gemiltas Cho Hospital, che ha spiegato ai microfoni di Teletaber tutto quello che c'è da sapere. Partiamo da una certezza. Il caffè in sé non fa male. La dottoressa Chakir parte proprio da qui. Anzi, se assunto nelle giuste dosi e nel modo corretto, può fare benissimo alla salute. A fare la differenza sono la quantità, il modo in cui lo beviamo e naturalmente le condizioni di salute di ognuno di noi. Ma perché il caffè ci dà questa energia e ci fa sentire subito più svegli? Il merito o la colpa? È tutto della caffeina che blocca temporaneamente i recettori dell'adenosina del cervello, la sostanza responsabile del senso di stanchezza. Ed è così che all'improvviso ci sentiamo più vigili, energici e concentrati. Attenzione però, c'è un dettaglio fondamentale da non sottovalutare. E su questo la dottoressa Chakir è chiarissima. La caffeina non cancella la stanchezza reale, la mette solo in pausa per un po'. Se durante la giornata sentite il bisogno di aumentare continuamente la tazza di caffè, spesso il problema è un altro. Mancanza di sonno, stress cronico o un'alimentazione sbilanciata. Questo bisogno costante di caffeina può essere un segnale d'allarme che il nostro corpo ci sta mandando. E la scienza?

Cosa ci dice davvero sul caffè? Negli ultimi anni sono usciti studi davvero interessanti. Una grande revisione scientifica dal 2025 ha evidenziato come bere dalle 3 alle 5 tazzine di caffè al giorno sia associato a un rischio minore di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, ictus, declino cognitivo e persino alcuni tipi di tumore. Non solo. Alcune ricerche suggeriscono che chi beve caffè regolarmente, ma senza esagerare, potrebbe persino vivere più a lungo. Anche sul fronte del metabolismo, il quadro tracciato dalla dottoressa Checker è promettente. Gli acidi clorogenici e le centinaia di composti bioattivi presenti nel caffè aiuterebbero a ridurre le infiammazioni, contrastando lo stress ossidativo e migliorando la sensibilità all'insulina. E per la salute del cervello? Buone notizie anche qui! Sembra infatti che 2 o 3 tazzine di caffè al giorno possono ridurre il rischio di demenza e rallentare il decadimento cognitivo. Grazie agli antiossidanti e ai polifenoli del caffè che proteggerebbero il cervello migliorando la salute dei vasi sanguigni e riducendo le infiammazioni. Veniamo ora alle dolente nota. Quei famosi caffè freddo al latte, al caramello, ricoperti di panna e sciroppi di ogni tipo. Su questo la dottoressa Checker fa una distinzione fondamentale. La stragrande maggioranza degli studi scientifici riguarda il caffè espresso, il caffè filtro, il caffè turco. Insomma, il caffè puro, senza zuccheri né aggiunte. I beveroni pronti che troviamo al supermercato o le bevande zuccherate alla vaniglia o al caramello delle grandi catene americane sono tutta un'altra storia. Questi prodotti, spiega la dottoressa, possono contenere quantità enormi di zuccheri aggiunti, calorie e aromi artificiali. Per chi ha rischio di insulinoresistenza, obesità o sindrome metabolica, un consumo frequente può avere un impatto decisamente negativo sulla salute. Insomma, diciamolo chiaramente. Un caffè vero e un dessert liquido a gusto di caffè non solo ha fatto la stessa cosa. Ma allora, qual è il limite? Quante tazzine sono troppe? Secondo la dottoressa Checker, il limite sicuro per l'adulto sano è di circa 400 mg di caffeina al giorno, corrispondente all'incirca a 3 o 4 tazzine. Andare oltre può portare, nei soggetti più sensibili ad ansia, palpitazioni, bruciore di stomaco, sbalzi di pressione e insonnia. Oltre a quanto caffè beviamo, conta molto anche quando lo beviamo. Ricerche recenti mostrano che bere caffè al mattino porti benefici maggiori per il cuore rispetto a chi continua a sorseggiarlo fino a tardi. Se poi avete già difficoltà ad addormentarvi la sera, la regola d'oro è una sola: niente caffè nel pomeriggio. La dottoressa Checker ricorda inoltre che alcune persone dovrebbero prestare ancora più attenzione. Chi soffre di aritmie, ipertensione, reflusso o problemi gastrici, disturbi d'ansia o osteoporosi. Per le donne in gravidanza, infine, la regola è chiarissima. Mai superare 200 mg di caffeina al giorno. Per tirare le somme, il caffè, se bevuto con testa e senza esagerare, è un prezioso alleato della nostra salute.

Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!